0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro, se trovi la tua voce sarà.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle città.

0: Il 24 giugno 2026 la Reggia di Caserta accende le emozioni con il più grande concerto evento di Gianni Fiorellino. Con la partecipazione straordinaria di Tiro Mancino, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Roberto Collella. Presenta la serata Maria Grazia Cucinotta. Biglietti disponibili su Ticket One e al 331-201-2948.
1: E attesimo una cosa sola.
0: Gianni Fiorellino, 24 giugno 2026, Reggia di Caserta. Non puoi mancare.
2: Una cosa sola.
0: Radio Partner, Radio Kiss Kiss Italia.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
5: La scelta giusta è Baiano Casa.
4: In che senso?
5: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
6: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: ultime notizie.
1: Una buona giornata e bentrovati. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Teheran e Washington hanno infatti concordato una tabella di marcia per giungere ad un accordo definitivo che ponga la fine alla guerra entro 60 giorni. L'instancabile mediazione pakistana e qatariota ha portato a progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano, ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi al termine del primo round di colloqui con gli Stati Uniti. Per l'Iran sono state concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici, è stato revocato il blocco, sono stati sbloccati alcuni beni congelati ed è stato avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo, ha messo in evidenza. Nel frattempo Donald Trump torna ad attaccare l'Italia. Dopo aver speso trilioni di dollari per la NATO, l'Italia e il suo primo ministro, ha scritto sui social, non prenderebbero nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro l'Iran e la sua gravissima minaccia nucleare. Per decenni li abbiamo difesi, ma quando arriva il momento della prova non ci sono per difendere noi e il resto del mondo. Non va bene. Determinata invece a non tornare più sulle polemiche con il presidente statunitense, la premier Meloni è stata egemona del Friuli in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. Ora si prepara ai prossimi appuntamenti centrati sui dossier internazionali. Mercoledì sarà a Berlino insieme ai leader di Germania, Regno Unito, Francia e Polonia, 5 paesi europei con la maggiore capacità e spesa militare, in vista del prossimo vertice NATO di luglio ad Ankara. La cronaca, le due sorelline di 16 e 12 anni che erano scomparse in Abruzzo sono state ritrovate dopo quasi due settimane di apprensione. Le ragazzine sparite da una casa famiglia di Civitella Alfadena sono state rintracciate in buone condizioni di salute dai carabinieri a Formio, in provincia di Latina, a casa di uno zio materno. Ora sono in corso accertamenti per delineare eventuali responsabilità penali. Dramma a Torino, una donna di 39 anni e sua figlia di 13 sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio o suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia della donna di 19 anni, poi colta da un malore e trasportata in ospedale. Lo sport, calcio con i mondiali. Nel match della seconda giornata del gruppo G, l'Egitto ha battuto 3-1 la Nuova Zelanda, conquistando la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Nell'altra sfida del girone, Belgio e Iran hanno pareggiato 0-0. Nel gruppo H è finito a 2-2 tra Capoverde e Uruguay, mentre la Spagna ha regolato 4-0 l'Arabia Saudita. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: aspettando il treno delle 8.
1: Ma buona estate, è arrivata ieri alle 10:24, quindi adesso ci siamo proprio dentro alla grande. Buongiorno da Ida Di Martino, da Gianni Sorrentino che è con noi oggi, bello abbronzato, quanto sole hai preso con la protezione naturalmente, vabbè, intanto noi oggi come sempre fino alle 10 viaggeremo insieme, tante cose di cui parlare, cominciamo con NEC.

0: Maradona segnò due gol che destinati ad entrare nella leggenda, uno controverso e l'altro considerato il più bello della storia dei mondiali. Insomma, un pomeriggio che poi ha cambiato il calcio e trasformato Diego in un mito senza tempo. E proprio della mano di Dios, che è appunto il gol controverso, parliamo questa mattina con Darwin Pastorin, tra i più profondi narratori dell'uomo e del campione Maradona. Darwin, buongiorno.
1: Buongiorno cara Ida e buongiorno a tutte e a tutti, felice di essere su Radio Kiss Kiss, che mi regalò nel 2004 con Walter De Maggio uno dei momenti più emozionanti della mia carriera, 24 ore a festeggiare Diego dopo 20 anni dal suo arrivo, con la telefonata di Diego da Cuba proprio alla fine.
0: Ma pensa, sì, infatti fu un momento molto bello, ma hai toccato proprio un nervo scoperto. Caro Darwin,
1: Diego è un Diego, sarà un Diego scoperto, un nervo scoperto sempre. Per tutti noi.
0: Ma insomma, 40 anni dopo, questa mano dei Dios continua a far discutere, però anche affascinare milioni di appassionati di questo momento spettacolare, non solo.
1: Guarda, io ti posso dare una mia umile interpretazione. Intanto quella partita finita esce dalla cronaca per entrare immediatamente nel mito, appunto per la mano di Dios e per quel gol che è il più bello di sempre, forse lo sarà, no? Nel tempo anche a venire. E ricordiamo anche la radiocronaca di Victor Hugo Morales, impazzito, che parlava del barilete cosmico, no? Dell'aquilone cosmico, ma da quale pianeta sei venuto, Diego? No? Però ecco, siamo ancora qui, ovvio, a parlare, come hai detto tu, di quel colpo di mano controverso. Però attenzione, quel colpo di mano controverso racchiudeva in sé, anche se Shilton, il portiere dell'Inghilterra, continua a non essere d'accordo ed essere arrabbiato con Diego, con i giocatori del Napoli, con l'arbitro, con le guardialine, però Diego è sempre stato anche, diciamolo sinceramente, un giocatore impegnato nella politica, nel sociale, verso gli ultimi, no? I sognatori, i ribelli e i fuggitivi. In quel colpo di mano c'era la risposta dell'Argentina alla guerra delle Malvinas contro l'Inghilterra, quel colpo di mano che è stato, certo, se lo giudichiamo correttamente, un atto da sbagliato, no? da annullare il gol, però invece entra proprio nel mito, perché diventa, come ha detto Diego, quello non è stato un gol di Maradona, è stato un gol della mano da Dios,
0: esatto.
1: Cioè della vendetta addirittura di Dio, no, quindi siamo nell'epica omerica, no? degli dei, no? Favorevoli in quel momento all'Argentina, sì. Per dire, ecco, Inghilterra, noi ti rispondiamo anche così a una guerra che era malvagia.
0: Insomma, però vedi, riscatto collettivo, e Diego sentiva molto, anche quando è arrivato a Napoli lui immediatamente si è fuso con la napoletanità, con i napoletani, perché lui era il portavoce di tante cose che non andavano magari, e quindi lui alzava la voce dei napoletani in quel momento.
1: Sì, ma alzava la voce dei napoletani, degli argentini, degli ultimi del mondo, quello che lui ha sempre fatto. Se noi pensiamo che in quell'86 vince l'Argentina, nel 90 l'Argentina, che era un'Argentina dimezzata, tenuta su da Diego, perde la finale a Italia 90 per un rigore che ancora oggi, insomma, se parliamo di quel colpo di mano, parliamo anche del rigore di Breme, no? Realizzato da Breme. E poi nel 94 la FIFA lo fa fuori vergognosamente, no? E impedendogli di chiudere in modo bello, no? Come avrebbe meritato la sua carriera di campione. Ma tutto questo perché Diego è sempre stato un combattente, e quello che mi impressiona oggi, e mi fa anche piacere in un certo senso, seppure in ritardo, Ida, sono i giocatori di allora che dicono: aveva ragione lui, dovevamo seguirlo.
0: Esatto.
1: E questa, vedi, alla fine tutti a dire oggi: ma quanta ragione aveva Diego a combattere la FIFA che ha sostituito, ecco, il dribbling con il marketing? È questo che è.
0: Ma guarda,
1: importante.
0: Se ne parlava Darwin anche l'altro giorno, no? Vedendo questo mondiale con 104 partite, 48 nazionali, vabbè, lasciamo stare che non c'è l'Italia, anche questo è un nervo scoperto, e questo per logiche, come dici tu, che non hanno niente a che fare con, hanno poco a che fare con il calcio, molto con il marketing. Effettivamente Maradona ci aveva visto lungo quando portava avanti le sue battaglie.
1: Ti racconto un episodio che di Diego, no? Proprio me lo disse lui in un'intervista a Sky tanti anni fa. Mi disse col suo accento: no, ma Darwin, ma tu lo sai perché Blatter, quando si sveglia, Blatter, che era il presidente della FIFA, si sveglia di notte, apre il frigorifero e sorride? E dico: Diego, no, perché? Perché immagina che non è la luce del frigo, ma un fotografo, e allora sorride. Cioè, è proprio.
0: Beh, grandissimo. Intanto, a proposito di sono trascorsi 40 anni, no? E all'epoca sì, si guardavano le partite con tutta la poesia, si discuteva, eccetera, eccetera. Quindi il mondiale dell'86 aveva questa atmosfera quasi romantica, meno telecamere, niente social, niente VAR soprattutto. Ecco, oggi con questa tecnologia, che cosa sarebbe successo, Darwin?
1: Guarda che lì, allora, il VAR avrebbe riconosciuto il gol, perché ti ripeto, c'erano gli dei favorevoli, anche il VAR avrebbe detto sì.
0: Si sarebbe inginocchiato al gol.
1: Sì, davanti a Diego, perché guarda, se ci pensi, no, in quella partita, voglio dire, quei due gol lì rappresentano quello che di più incredibilmente sbagliato e giusto può esistere nel calcio, come nella vita, perché è una metafora della vita. Una volta un colpo di mano ti serve per cambiare, non dico le sorti di una guerra, ma nel dire quella era una guerra sbagliata, no? E l'altro gol nel dire: guardate come un giocatore fisicamente imperfetto riesce a compiere qualcosa che poteva farlo solo un Ettore o un Achille, no? Cioè, sì, voglio dire, e questa è la bellezza che c'era allora, come hai detto tu, in quel calcio che era ancora fatto di immaginazione. Cioè di seguire il calcio attraverso gli occhi salgariani dell'avventura, no? Della fantasia, della bellezza, della meraviglia, dello stupore. Ecco, questo Diego ancora oggi ci ha regalato 40 anni dopo con quella partita. Noi abbiamo assistito a un racconto appunto di Emilio Salgari o di Osvaldo Soriano.
0: Ah,
1: ed è questa la bellezza del calcio, che diventa letteratura.
0: Bellissimo.
1: E diventa letteratura.
0: E forse Maradona è uno dei pochissimi che riesce a trasformare il calcio in letteratura, Darwin.
1: Io l'ho definito il Borges della pelota.
0: Mamma mia. Insomma, tanta roba, Borges della pelota. Darwin, tanta roba, sì. Darwin, noi non possiamo altro che ringraziarti di essere stato.
1: Grazie a voi sempre, grazie di cuore.
0: E comunque ricordiamo la mano dei Dios, che tutto sommato è entrato così, come hai detto tu, nell'Olimpo degli dèi. Va bene?
1: Sì, benissimo, perfetta definizione.
0: Un abbraccio, Darwin,
1: un
0: buona
1: abbraccio
0: giornata.
1: Forte. Un saluto a tutte e a tutti, ciao.
0: Grazie mille. E ringraziamo Darwin Pastorin, sei un mito.

0: buon vento.
1: Giovanotti con Alfa, questa era Buon Vento, e andiamo al 22 giugno del 1986 contro l'Inghilterra. Diego Armando Maradona

Questa era Sei un mito a bordo del treno delle 8. Salutiamo Rosario, ci scrive da Vittoria e dice: ma dai, state qui ad elogiare un gol di Maradona con la mano, doveva essere giustamente annullato e soprattutto, ecco, come campione doveva dirlo, Pelé non l'avrebbe fatto. Rosario, ne abbiamo parlato con Darwin Pastorin. Quel gol ha tutta una sua, cioè è inspiegabile e soprattutto ha un significato molto importante. Tiziano Ferro e Lazza.

spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
3: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
4: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
4: Déco, la tua scelta quotidiana.
5: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
10: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
11: Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più. Radio Kiss Italia.
10: Più musica, più emozioni.

0: Ossessione di Samurai J al treno delle 8.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E a proposito della mano di Dios, Vasco Rossi canta questo pezzo che è proprio un inno a mettersi in gioco, a superare i propri limiti, affrontare i sentimenti senza freni inibitori. È il pezzo del 1983, Giocala.

0: Già il signore che ha detto che il gol doveva essere annullato perché Maradona è meglio Pelé. Ciao.
1: Grazie Claudio. Insomma, c'è qualcuno che comunque questo gesto poi lo digerisce poco. 347 49 00 29, continuate pure a scriverci. Intanto noi restiamo in ambito sportivo, calcistico per l'esattezza, perché oggi la FIGC avrà il suo nuovo numero uno, e quindi alle 8:30 oggi in un hotel che dà sull'Olimpico a Roma ci sarà la convocazione per l'elezione del nuovo presidente, e ci sono due i candidati, Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Giovanni Malagò arriva dal CONI e Abete invece è stato già presidente della FIGC dal 2007 al 2014. Alle 8:30, quindi già ora sono ci potrebbe essere una prima prima indicazione, poi alle 11 una seconda seduta. Insomma, per ora di pranzo ci sarà questo nuovo presidente. Chiaramente bisogna vedere le varie correnti. Malagò ha in mano l'appoggio della Lega di Serie A, lo Tito escluso, poi la Lega di Serie B, le due componenti tecniche di calciatori e allenatori, un totale del 30%. Insomma, ci sarebbero già le percentuali per alzare la mano e dire sono io il nuovo presidente. Però tant'è, bisogna festeggiare quando c'è l'ufficializzazione proprio del risultato, anche perché per l'ex presidente della Lega potrebbero arrivare anche altre preferenze dalla Lega Dilettanti. Insomma, un po' alla volta, si vedrà che cosa accadrà. Tutto questo, come dicevamo, per ora di pranzo. Quindi sapremo chi sarà il presidente della FIGC.

0: momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandonami.

La follia d'amore. E questo c'è il salto poi, no? Sul palco di Rafael Gualazzi. Sono le 8:48 minuti. Cari passeggeri, abbiamo detto poco fa che oggi ci sarà l'elezione del nuovo presidente della FIGC e le quotazioni sono alte per Giovanni Malagò. Lo sapremo più tardi, ma soprattutto diventerà presidente effettivo a partire dal 1 luglio. E in quel caso, proprio da quel giorno, partirà anche la caccia al CT. Della nazionale, perché poi questo è la prima cosa da risolvere, e in pole position c'è Roberto Mancini, che vorrebbe tornare a guidare la nazionale, ha anche ottimi sponsor, e anche se qualcuno in Serie A non è che veda proprio di buon occhio questo ritorno, considerato come ha lasciato nel 2023 attratto dalle sirene dell'Arabia Saudita. Ci sono poi in corsa Conte, Motta, Pioli, ma si fanno anche altri nomi come Ricky Massara, fresco di divorzio con la Roma, Claudio Ranieri, che spera in una chiamata. Però più che in un diciamo dei nomi, conterà il programma e quindi come si vorrà gestire questa nuova nazionale, con dei meccanismi premiali per l'impiego di calciatori italiani. E poi soprattutto c'è chi vuole un campionato a 18 squadre, quindi ridurre il numero. E in questo sappiamo che il presidente del Napoli sta facendo una sua battaglia. Avere un campionato a 16 squadre, un po' come accadeva fino al 1986. Vabbè, vedremo, ora balliamo insieme.

Calmati, ti prego, calmati. Cioè, non si riesce a tenere con questa canzone di Fred De Palma, Anita ed Amy Schilla, la testa gira. E l'hai fatta girare anche a me, basta. Anche per il caldo che fa, ragazzi, qui bisogna dosare tutte le energie per non sprecarle. O no, siete d'accordo? Che caldo fa dalle vostre parti? 347 49 000 29. E visto che abbiamo aperto proprio con questa notizia, ma quanto sopportate il caldo? Quanto vi piace davvero l'estate? E adesso invece chiudiamo questa prima parte, anzi seconda parte insieme con Frankie, High Energy, quelli che ben pensano.

0: Ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. I carabinieri coordinati dalla procura di Sulmona hanno eseguito 3 provvedimenti di fermo in relazione al caso di Alicia e Sara Di Giacinto, le 2 sorelle di 12 e 16 anni scomparse il 6 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano. Le ragazzine sono state ritrovate a Formia sul litorale pontino, nella casa di proprietà di uno zio materno dove risiede un'anziana conoscente della madre, Valentina D'Acunto, che tra le persone raggiunte dalla misura cautelare come suo padre e nonno delle piccole, Marco D'Acunto, e il compagno della donna, Vincenzo Esposito. L'accusa di sequestro di persone in concorso. Le adolescenti stanno bene e sono già state riaffidate a un'altra struttura di accoglienza nel circondario di Cassino. Il procuratore D'Angelo ha voluto parlare direttamente con loro al telefono. I dettagli dell'operazione che ha visto impegnati 30 militari del comando provinciale dell'Aquila e di Latina, affiancati dai reparti speciali dell'arma, saranno illustrati a mezzogiorno in una conferenza stampa. A Lucerna in Svizzera si è conclusa la prima tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran, malgrado le ultime dichiarazioni di Trump su possibili nuove più potenti attacchi a Teheran che hanno fatto traballare l'intesa sul memorandum. Secondo una dichiarazione congiunta dei mediatori di Qatar e Pakistan, Washington e la Repubblica Islamica hanno concordato una tabella di marcia per giungere entro 60 giorni a un accordo che ponga fine alla guerra. Il negoziato a livello tecnico proseguirà con le rispettive delegazioni. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha parlato di significativi progressi e scrive sui social che sono state revocate le limitazioni sull'export di petrolio e prodotti chimici e sbloccati alcuni asset iraniani congelati all'estero. L'annuncio dei mediatori e le parole di Araghchi condizionano in positivo le borse asiatiche, soprattutto Cina, Giappone e Corea del Sud. Il petrolio si mantiene su livelli mediamente più vicini al pre-conflitto, WTI a $75 e Brent a $79 al barile. Ancora la cronaca: destinatario di un provvedimento di arresto il conducente dell'auto finita in un canale a Senago nel Milanese, causando la morte di 3 17enni. Gabriele Popovici, 19 anni, aveva nel sangue un tasso alcolemico 3 volte superiore al consentito per gli adulti, mentre per i neopatentati c'è tolleranza zero. A bordo della vettura erano in 9, rientravano dalla festa per il 18° compleanno di un amico. Il guidatore al momento è ancora in ospedale a Niguarda. Il PM ha disposto l'autopsia sul corpo delle vittime, ma i residenti denunciano strada buia e pericolosa. Lo sport calcio: e il mondiale esplode la Spagna che rifila 4 gol all'Arabia Saudita e si prende la vetta del gruppo H, mentre Capoverde ferma anche l'Uruguay sul 2-2 e rilancia la sua candidatura alla fase di eliminazione diretta. Nel gruppo G l'Egitto doma la Nuova Zelanda 3-1 e ipoteca la qualificazione ai 16°. Delude ancora invece il Belgio, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran, che pure resta in corsa per il passaggio del turno. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Buon lunedì 22 giugno a tutti voi, cari passeggeri, eccoci pronti per la terza ed ultima parte del viaggio insieme. Adriano Celentano.
1: E se sul serio tu mi vuoi bene, se sul serio sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.

Summer Funk, Francesco Gabbani nella terza ed ultima parte del nostro viaggio di oggi, e salutiamo Lino che ha inviato la sua temperatura, 28 gradi, sono ancora le 9, io e il caldo, incompatibilità cronica. Intanto guardando questa classifica che monitora un po' i flirt nel nostro paese proprio durante l'estate, resto così un po' perplessa, perché a quanto pare con l'estate aumenta il desiderio e quindi c'è questa voglia di flirt, che sono fatti di incontri, di sguardi, di possibilità, e a vincere questo studio e a guidare una classifica di 20 città è il nord del nostro paese. Ma com'è possibile? Per quanto riguarda il sud ci sono solo Cagliari e Sassari, ecco, ma insomma nient'altro. Al primo posto c'è Vicenza, che si conferma un po' la capitale delle relazioni discrete estive, ecco, così viene definita. E poi c'è Sassari e c'è anche Bergamo. A seguire vediamo Milano. Milano guadagna addirittura 4 posizioni e si conferma una città che non bada soltanto ai soldi, ma a quanto pare anche all'amore, a questi incontri sentimentali, e così via. La cosa strana è che, come abbiamo detto, a guidare la classifica ci sono soprattutto le grandi città e il nord. Ragazzi, cos'è successo? Innanzitutto, come si fa? Tutta questa voglia, questo desiderio. Ma il sud, che notoriamente fa

Disco. Italo Disco The Colors, che hanno viaggiato a bordo del treno delle 8 e viaggiando tra poco leggeremo anche insieme con Freschi di Stampa, quindi restate con noi. Ora invece un successo di Zucchero, questa è la sua A Wonderful World.

Elena Brancale, Levante Delia, questa era Al mio paese. E siamo arrivati all'appuntamento con i libri. Prima però facciamo un grandissimo in bocca al lupo ai ragazzi che oggi sostengono, cominciano a sostenere la prova orale dell'esame di maturità. Ragazzi, forza, forza, forza. E soprattutto il libro che abbiamo scelto in qualche modo risponde a quell'esigenza di curiosità che bisogna mantenere sempre. Il libro si intitola Chiedetevi sempre perché, è Piero Angela, ma il libro è stato scritto da Massimo Polidoro, che è stato un giornalista collaboratore di Piero Angela, che ha avuto la grande fortuna di attingere all'archivio del divulgatore scientifico, per cui tra interviste, dichiarazioni, studi, riflessioni ha scritto questo volume, che è davvero molto bello. Uno, perché c'è caro per la presenza di Piero Angela, e due, perché ci dice che chiedetevi sempre perché è un libro che coltiva, invita a coltivare il dubbio, la conoscenza, quel pensiero che deve accompagnarci sempre. Cioè, questi sono strumenti non solo per comprendere la realtà, ma anche per crescere proprio come individui, perché poi alla fine il chiedersi le cose ci porta ad approfondire, ad analizzare, a confrontare quello che è il nostro pensiero con quello degli altri. Quindi diventa un viaggio molto appassionante tra le grandi domande dell'umanità e poi le risposte che la scienza nel tempo ha saputo costruire con chiarezza, con immaginazione, con metodo. E la lezione che viene fuori da questo volume è che la scienza e ciò che riguarda l'umanesimo vanno di pari passo, sono strettamente correlate queste due branche della conoscenza, e noi non possiamo fare a meno della scienza e viceversa di ciò che riguarda l'essere umano. Vi regaliamo una copia di questo bel libro, Chiedetevi sempre perché, Piero Angela, con a cura di Massimo Polidoro. Cominciate a chiamarci allo 081 770 3030.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
6: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Questa è Ti Muovi, che abbiamo ascoltato su Radio Kiss Italia.
1: I bellissimi di Kiss Italia.
0: È la canzone che ascoltiamo del 1982, visto che abbiamo parlato di mondiali, è la canzone praticamente dell'anno in cui l'Italia vince la Coppa del Mondo ed è uno dei pezzi che ci porta al mare. Spiagge, Renato Zero.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: brano Palma and the Blue Beaters con Tutta mia la città, shubidubidu. E siamo a bordo del treno delle 8, siamo di nuovo in libreria con il libro Chiedetevi sempre perché, scritto, curato da Massimo Polidoro, che ha attinto nell'archivio personale del grande giornalista di Piero Angela, dove ha trovato degli interventi, dei testi, delle interviste in oltre 70 anni di carriera. Con noi a bordo c'è Rosaria, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, che bella giornata, che bel inizio, grazie.
0: Oh, che meraviglia! Come va? Ti sento tutta pimpante, brillante.
1: Eh beh, sono al lavoro e quindi devo iniziare per forza con lo spirito pimpante, altrimenti non mi passa più. Quindi
0: hai ragione.
1: È a metà dell'opera.
0: Che lavoro fai, Rosaria?
1: Lavoro per il Ministero della Cultura, per la direzione musei, e ci occupiamo di musei statali in Puglia, in questa bellissima regione.
0: Ma che meraviglia! Quindi fammi capire, musei per tutta la regione oppure solo per una provincia?
1: No, no, tutta la regione, le province sì della regione Puglia, e niente, è bellissimo. Però mi occupo anche per mio diletto anche di divulgazione scientifica, quindi quando ho sentito della possibilità di ricevere questo libro e mi sono fermata un attimo in auto e ho chiamato, e quindi
0: hai fatto benissimo. Anche perché, guarda, nel tuo lavoro immagino che tu debba sempre avere mille curiosità, no? E quindi perché questo dobbiamo fare in modo che resti in tutti quanti noi, non solo nei ragazzi che ovviamente si affacciano a nuove esperienze adesso dopo la maturità, ma tutti dobbiamo essere curiosi sempre e comunque. Sei d'accordo?
1: Sempre, assolutamente, altrimenti moriamo lentamente, quindi la curiosità è il nostro motore che ci spinge ad andare avanti ogni giorno, quindi sono d'accordissimo.
0: Rosaria, allora, avete in programma cose belle per quanto riguarda i musei per queste settimane d'estate?
1: Poi magari decidiamo insieme una trasmissione dedicata.
0: Ma sì, ma perché no?
1: Agli appuntamenti. Sì, ieri per esempio è stata la giornata internazionale della musica, quindi sì. Tutti i nostri musei abbiamo organizzato concerti, appuntamenti musicali che continuano anche oggi, e niente, poi tante aperture straordinarie, tanti eventi, valorizzazioni serali, i nostri musei che si aprono sempre di più al pubblico, tutte le fasce d'età.
0: Che meraviglia!
1: Sì.
0: E allora, Rosaria, guarda, torneremo su questo perché merita un appuntamento a parte. E allora, la Puglia non solo mare, non solo buona cucina, ma anche arte e cultura.
1: Cultura.
0: Rosaria, e allora grazie di essere stata con noi e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro a voi. Ciao.
0: Grazie dunque, questi sono gli incontri che arrivano, che facciamo tutti a bordo del treno delle 8, e con i libri torneremo domani.

Di noi. Che colpa ne ho, Coez e Fraquintale su Radio Kiskis Italia. Salutiamo anche Antonio che continua la sua vacanza a Villa Simius. Fa caldo, si vede uno spicchio di mare, ma mamma mia che meraviglia.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly insieme a Julie, e ci salutiamo qui, e grazie a tutti voi, è volato questo lunedì mattina, via, da domani sarà più in discesa sicuramente. Ci risentiamo alle 7 di domani, baci da Ida Di Martino, ciao!

0: Ci siamo. Made in Italy. Sono stato colto di sorpresa. Radio Kiss Kiss. Hai presente quando meno te lo aspetti arriva qualcosa? È arrivata la sigla di questo programmino che si chiama Così.
1: Made in Italy.
0: Signori, benvenuti, buongiorno. Oggi è lunedì 22 giugno, fa caldissimo. Lo so che uno dice, stai dicendo una fesseria, non è vero che fa caldo. Infatti non è vero, non fa caldo. È un modo differente del freddo. Fa differentemente freddo. Vabbè, sto dicendo delle bagianate. Iniziamo, via!

Momento, la canzone di Lorenzo Giovanotti con Alfa, prima anche Francesco Ringa con Regina Triste. Siamo noi Made in Italy, ancora grazie se avete scelto noi anche in questa giornata calda. Adesso vedete anche dai vostri WhatsApp che fa caldo. A proposito, facciamo il che caldo che fa in giro per il mondo, visto che arrivano anche segnalazioni da altre nazioni. 347 49 00 29. Intanto facciamo gli auguri anche ai ragazzi, anzi in bocca al lupo ai ragazzi che devono affrontare le prove orali dell'esame di maturità, anche se mi è scoppiata una polemica su una traccia errata esattamente al liceo musicale Manzoni di Latina, dove Matteo, che è un maturando, ha riscontrato troppi errori nella partitura fornita ai ragazzi e agli studenti che venerdì hanno sostenuto la seconda prova scritta dell'esame di maturità rispetto all'MP3, perché in questo caso, essendo un liceo musicale, ai ragazzi viene fornito anche l'MP3 il sonoro della partitura per svolgere il loro compito. E a questo punto ha scritto una email aperta al ministro dell'istruzione Valditara per spiegare tutte le sue imperfezioni. Lui ha riscontrato, tanto per dire, rispetto all'originale, anche errori di partitura. Lui leggo addirittura di ottave, adesso io non ho studiato musica, di ottave, di impaginazione diversa rispetto all'MP3. Ora uno dice, allora se ci sono tutti questi errori verrà annullato il... No, non verrà annullata, perché fanno sapere direttamente dal Ministero dell'Istruzione che nonostante tutto la prova deve essere considerata valida, anche se si avvieranno chiaramente delle indagini, delle verifiche per capire come sia stato possibile dare ai ragazzi una traccia sbagliata. Ma a voi è mai capitata una cosa del genere a scuola? Fatemelo sapere sempre con WhatsApp.

Michel Cadlo che fa in giro per il mondo a Neuchâtel, Svizzera, ci sono 36 gradi e mezzo e meno male che c'è il lago, ci scrive il nostro amico, la nostra amica, è Antonio che ci scrive, e meno male che anche c'è l'Oxamax, che è la famosa squadra di calcio di Neuchâtel, mentre dalle nostre parti si squaglia ad Avellino, ci scrivono, nella provincia di Avellino, quindi amiche e amici, fa caldo, lo abbiamo capito, anche Mauro dice che fa molto caldo a Napoli. 347 49 00 29 la temperatura che c'è da voi, me lo fate sapere?

Vinci con la sua canzone estiva che si chiama Poesia. Signori, a Trieste c'è un antico stabilimento balneare che porta avanti una tradizione dell'inizio secolo scorso, ovvero qui in questo stabilimento balneare c'è un muro divisorio e divide la zona maschile dalla zona femminile. Anche marito e moglie che vanno in questo stabilimento balneare per prendere il sole o fare il bagno devono stare separati, chi dalla parte dei maschi e l'altra dalla parte delle donne. Ma durante questo fine settimana, esattamente domenica, è successo l'inevitabile. Una turista, una signora accompagnata da un signore, ha sconfinato nella zona dei maschi. Apriti cielo! Gli ospiti si sono rivoltati come se... Ma hanno detto, ma non è solo una questione di... È una questione di cultura identitaria della nostra città, che vuole mantenere questa antica tradizione, che può sembrare medievale, però la vogliamo mantenere. Ed è stata invitata a uscire fuori dal settore maschile. È chiaro che l'accompagnatore un po' se l'è presa, sono volate parole, spintoni, e anche tutto si è trasformato in una vera e propria litigata per questa situazione. Ora, secondo voi è giusto o non è giusto, visti i tempi che stiamo vivendo, tenere ancora una tradizione del genere? Da una parte i maschi, dall'altra parte le donne in uno stabilimento balneare. Cosa ne pensate?

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
8: Fino al 29 giugno, con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
9: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
9: Déco, la tua scelta quotidiana.
11: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
12: La scelta giusta è Baiano Casa.
11: In che senso?
12: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
13: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
14: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.

0: Questa è la canzone di Elisa, si chiama Quando nevica. E magari oggi magari, vabbè.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Siamo nell'anno 1980 e arriva anche in Italia il famoso cubo di Rubik, che toglierà praticamente il sonno a una intera generazione degli anni 80, ancora oggi uno dei giochi più venduti al mondo. Di quell'anno, il 1980, ascoltiamo invece la Lori, Loredana Bertè.

0: Questa è una novità, quella di FDV, si chiama Signorina. A Made in Italy di questa giornata ora anche il grande Marco Mengoni.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
3: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Il sabato e la domenica, preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è... Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Sono matta io.
1: Sono matta io.
0: Lei è il dito nella piaga. Il dito nella piaga. Il dito nella piaga. Lei, molto bella, brava, con che fastidio a me di Italia di questa giornata. Roberto, ti ha salutato? No, te lo faccio adesso. Lo faccio anche Carmela, ci sta ascoltando. Grazie per i vostri WhatsApp. Solo di saluto al 347-490-0029. L'Italia è una nazione sempre più in cammino. Non è uno slogan politico. Sono i dati di fatto di quelle persone che scelgono di fare un'altra vacanza, un altro tipo di vacanza, facendo i classici cammini. Gli itinerari si moltiplicano qui da noi in Italia, visto che sta diventando più che una mania, è una vera e propria cultura di fare un altro tipo di vacanza, quella di intraprendere un cammino anche per scoprirsi dentro. 75 sono i percorsi regionali, sono quelli nell'ambito di una regione, 40 sono quelli che collegano più regioni, tanto per dire Romagna, Toscana, Lazio, Piemonte, Umbria e così via discorrendo. Quindi sono tutti cammini molto importanti e leggo che sono più le donne ad affrontare questo genere di attività, perché è anche un'attività fisica, rispetto agli uomini. Forbice molto stretta, in realtà sono 52% le donne rispetto al 43% dei maschi. Intanto arriva anche Max Gazzè.

sito di Cammini, il nostro amico Emilio ci scrive al 347 490 0029. Consiglierei il sentiero degli dei, infatti è uno dei più gettonati e praticati qui in Italia, itinerario unico, esperienza bellissima, fatica che sparisce con lo spettacolo della natura e la voce del mare. Grazie per questa tua descrizione. Tra poco invece redazione con i fatti più importanti di questa prima parte della giornata, giusto il tempo di ascoltare anche Giorgia.

0: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
1: Ultime notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Portate in carcere le tre persone fermate nelle indagini sul caso di Alicia e Sara Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse il 6 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedana nell'Aquilano, ritrovate a Formia. Si tratta della madre delle ragazzine, Valentina D'Acunto, del padre e nonno delle piccole, Marco D'Acunto, e del compagno della donna, Vincenzo Esposito. Ancora da chiarire la posizione dell'ottantenne che ha ospitato Alicia e Sara. Una lontana parente dei D'Acunto ha spiegato che ad affidargliele è stato proprio il nonno, dicendo solo che sarebbero state lì per qualche giorno. I tre sono accusati di sequestro di persona in concorso, le adolescenti stanno bene e sono già state trasferite presso un'altra struttura di accoglienza nel circondario di Cassino. Il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha parlato direttamente con loro al telefono. Gli esteri, dopo circa 18 ore di intensi colloqui con gli Stati Uniti, la delegazione iraniana ha lasciato Burgenstock di Lucerna per rientrare a Teheran. Lo stesso dovrebbe fare nel pomeriggio il vicepresidente americano Vance, che ha anche sentito il presidente libanese Aoun per rassicurarlo sul cessate il fuoco fra Hezbollah e Israele, a dire il vero molto fragile. Per discutere di questioni tecniche in Svizzera con i mediatori di Qatar e Pakistan restano l'inviato speciale Witkoff e il viceministro degli esteri iraniano Garibada. Keir Starmer si dimette, il premier britannico lo ha annunciato in un discorso alla nazione in cui ha rivendicato i risultati ottenuti dal governo per il suo insediamento il 5 luglio 2024. Ogni decisione viene presa mettendo al primo posto il paese che amo, ha detto l'esponente laburista, che rimarrà comunque in carica fino a quando non sarà conclusa la transizione interna al partito, che si aprirà il 9 luglio. La decisione di Starmer segue la vittoria del socialista Andy Burnham alle supplettive per la Camera, che consentirà all'ex sindaco di Manchester e già ministro della salute del governo Brown di succedergli a Downing Street. Lo sport, calcio italiano che sceglie il nuovo presidente federale. In corsa l'attuale numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, e l'ex presidente CONI Giovanni Malagò. I 273 delegati sono riuniti a Roma. Dalle indicazioni emerge un quadro abbastanza chiaro: la Lega di Serie A, Serie B, a suo calciatori e a suo allenatori, circa il 54% dell'assemblea elettiva sono per Malagò. Abete conta sul sostegno della Serie D, la Lega Pro Serie C non ha preso posizione. Il voto elettronico a scrutinio segreto. I mondiali, nelle gare della notte l'Egitto supera la Nuova Zelanda 3-1, ipoteca la qualificazione ai sedicesimi. Uruguay Capoverde 2-2 con l'ex colonia portoghese ancora in lizza per il passaggio del turno. Le gare di oggi: per il gruppo J alle 19 Argentina-Austria, per il gruppo I alle 23 Francia-Iraq. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.

Di Nero, ma io ballo Summer Funk, la canzone di Francesco Gabbani, prima anche Necco con Ci sei tu, ci siete voi, a proposito dove siete, cosa fate, ce lo raccontate, 347 49 00029 il nostro numero di WhatsApp. E intanto parliamo anche della musica, quanta musica ascoltate durante l'arco della giornata, per quante ore, e esce fuori un rapporto molto interessante, perché la musica oggi non è solo intrattenimento per tutti gli italiani, è identità, è emozione, è memoria personale, ma anche ci dà la possibilità anche di capire che rapporto abbiamo tra la musica e il denaro, visto che per la musica noi spendiamo mediamente 115 euro l'anno, è una media su scala nazionale. Adesso non facciamo differenza tra boomer, noi e i ragazzi, quindi non c'è differenza di età e di sesso. Fortunatamente la musica mette tutti quanti d'accordo. Anche se leggo da questa notizia che per molti italiani, e stiamo parlando quasi del 48% degli intervistati, il costo maggiore, quello più alto, è per i concerti. E allora andiamo a vedere per ordine: si spende nel 43% dei casi appunto per concerti e festival, poi c'è chi invece investe anche sulle piattaforme streaming, tanto per dire, e perché no anche per chi va a comprare il disco materiale. C'è anche chi vuole un disco materiale nel 20% dei casi, 23 per essere precisi, quindi o CD o il vinile, perché esiste ancora il vinile e molti ascoltano i vinili, ma per molti italiani un concerto è troppo costoso, i concerti sono troppo costosi, è una sorta di investimento, però si preferisce un concerto rispetto a, che so io, comprare 10 dischi. Quanta musica ascoltate durante l'arco della giornata, amici? Mi scrivete un pensiero con un WhatsApp, vi aspetto. Serve.

musica ascoltate durante l'arco della giornata, quante ore? 347 49 00 29, i vostri WhatsApp. Arriva anche questa bella canzone di Raff.

La canzone di Samurai J è made in Italy di questa giornata. Non so se vi è capitato in questi giorni magari di aprire una confezione di gelato comprato al supermercato e di avere la sensazione di un gelato più piccolo rispetto a quello che avete mangiato magari la scorsa settimana o un mese fa. Bene, signori, non è una sensazione, è realtà, visto che molte associazioni di consumatori si sono accorti che questo fenomeno, che viene definito shrinkflation, non aveva ancora toccato i gelati. Si era già verificato con altri prodotti, che so io, la carta igienica che è diventata leggermente più stretta, con le buste di patatine con il contenuto leggermente inferiore, ma con il prezzo invariato. Non aveva toccato i gelati, invece pure questo fenomeno mi è andato a toccare pure il gelato. Anche i gelati si sono ristretti mantenendo lo stesso prezzo. Ora sempre voglio sapere se questa notizia è vera o non è vera, grazie al vostro intervento con WhatsApp al 347 49 00 29. È capitato anche a voi di avere questa sensazione? Prezzo uguale ma gelato leggermente più piccolo? Fatemelo sapere. Stai attento.

0: freschi a prezzi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Déco.
2: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
3: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Puoi dirlo forte, sotto fresco Déco.
3: Déco, la tua scelta quotidiana.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
4: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
4: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
5: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Per la tua pubblicità su Radio Fischissi Italia, chiama lo 081 770 1818.

0: canzone di Alessandro Amoroso con Big Mama Mezzo Rotto.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Anno 1979, il mondo del calcio italiano perde due eroi come Nereo Rocco, il grande allenatore del Milan che vinceva tutto negli anni 60, e anche Giuseppe Meazza, attaccante dell'Inter, campione del mondo con l'Italia nel 34 e nel 38. Di quell'anno Donatella Rettore.

0: momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

questo stupido hotel, la canzone di Vasco Rossi a Made in Italy di questa giornata. Prima di chiudere voglio leggere un po' dei vostri WhatsApp arrivati su due argomenti che abbiamo trattato nella seconda ora, ovvero questa tecnica di rimpicciolire i prodotti ma lasciando il prezzo invariato. Sapete com'è, anche la crisi fa questo, e anche quanta musica ascoltate, dove ci ascoltate. Voglio segnalare Donato, che lavora in Svizzera, lavora come conducente di autobus tra Bellinzona e Coira, ci ascolta con l'applicazione, ci saluta, un abbraccio. E poi per quanto riguarda invece le confezioni che si rimpiccioliscono, non solo carta igienica, ci dice il nostro amico Antonio, anche i rotoloni asciugatutto sono diventati più stretti da un po' di tempo a questa parte. Voglio salutare anche Sara, che a proposito dei prodotti che si rimpiccioliscono dice: i bastoncini di pesce una volta erano 10 nella confezione, adesso ne conto 8, ma il prezzo è sempre lo stesso. E anche questo si è verificato, sì, anche il nostro amico Giuseppe dice la stessa cosa dei gelati. Mi è capitato di avere questa sensazione, pensavo di aver comprato addirittura la confezione dei mini gelato, esistono i mini gelato, in realtà era il gelato normale che era diventato più piccolo. Quindi, come sentite, anche questa tecnica ha colpito i gelati, che fino a poco tempo fa erano immuni da questa tecnica commerciale che serve per invogliarci a comprare di più. Tiziano Ferro, Sono un grande. Ingoiavamo.

Anche per oggi abbiamo finito, come sempre vi ringrazio per la vostra compagnia, l'affetto che ci dimostrate, amiche e amici. Sara Lotta, la pausa pranzo fino alle 3 ora, e noi ci risentiamo domani, solita ora, 10:13. Buon

Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: pausa pranzo con Sara Lozza.
1: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati, buon lunedì, sono quasi le 13, parte una nuova settimana. Mio caro Sergio, che caldo che fa, sei pronto a ventilarmi? Perché talvolta è un contributo, una mano, e se non ce la diamo tra di noi, che vogliamo fare? Benvenuti, due ore da vivere insieme con la nostra musica, con tante notizie, che la pentola che bolle la vedo, ma in realtà non è proprio la cosa a cui in questo momento si vorrebbe stare vicini. Consigliano gli esperti non cucinare in questo periodo, e che si mangia, cioè se non che si mangia gli esperti, no, non lo sa, ce lo possono dire?

0: anche essere utilizzata da queste parti, non è detto che non arrivi prima o poi ad essere utilizzata. Un'app dove tu puoi far finta di acquistare qualcosa, riempi il carrello, lo puoi fare per esempio anche con il cibo, ma la cosa principale sono gli oggetti, i capi di abbigliamento. Riempi il carrello e vai a pagare fintamente, perché non si può pagare, e da lì, secondo appunto quelli che l'hanno progettato, c'è un rilascio di dopamina, di quell'adrenalina che ti fa sentire soddisfatto. Puoi fintamente acquistare, ordinare del cibo, e addirittura ti dicono anche: sta per arrivare, il corriere è partito. Ma dico io, ma se io ho fame, io, ecco, torniamo un attimo al concreto, e mi ordino qualcosa che non arriverà mai, come un po' mi arrabbio. Comunque, questo per dire che siamo in un mondo davvero abbastanza particolare. Abbiamo bisogno di un'app per fare finta di comprare una cosa che non compriamo, perché non ce la possiamo per me. È un casino, amici.
1: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male, ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare, ballare fino a quando gli altri ci guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

Reina pericolosa su Radio Kiss Kiss Italia, l'acquisto che ci fa sentire più felici, che rilascia dopamina, un'app per far finta di acquistare qualcosa. Questo è quello di cui stiamo parlando. Leggo i vostri commenti un po' arrabbiati. 347 49 0

0: Madame Marrakech, volevo capire con Marrakech su Radio Kiskis Italia. Stiamo parlando di questi siti che vengono chiamati siti dopaminici, dove tu fingi di comprare qualcosa per fare in modo che il cervello possa provare quella sensazione di piacere che viene dal click, dal ok l'ho preso, ok arriverà a casa anche se non arriverà perché è un finto acquisto. Dice la nostra Matilde, ma scusami, il piacere di comprare un oggetto non sta nel fatto che lo potrai possedere, nel possesso di quell'oggetto? No, Matilde, sta nell'idea di poterlo possedere. Guarda a cosa ci siamo ridotti, l'idea già basta. Non so se a voi è mai capitato di acquistare qualcosa online e di dimenticarlo questo acquisto, salvo poi ritrovarlo a casa e dirvi: aspetta, che cos'è che avevo comprato? Ecco, per evitare tutto questo, tu eviti anche a questo punto di spendere i soldi. Cioè, Domenico, ciao, benvenuto anche a te. Lui dice: siamo caduti così in basso. Sì, Domenico, sì, proviamo a rialzarci con anche questi momenti di riflessione, perché no?
1: Prendimi così.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Il 24 giugno 2026 la Reggia di Caserta accende le emozioni con il più grande concerto evento di Gianni Fiorellino. Con la partecipazione straordinaria di Tiro Mancino, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Roberto Collella. Presenta la serata Maria Grazia Cucinotta. Biglietti disponibili su Ticket One e al 331-201-2948.
2: Io tesimo una cosa sola.
1: Gianni Fiorellino, 24 giugno 2026, Reggia di Caserta. Non puoi mancare. Una cosa sola. Radio Partner, Radio Kiss Kiss Italia.
3: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
6: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
9: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549

0: Ecco, era John Tile.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una canzone del 1982, impressa nella nostra memoria, è stata anche colonna sonora di un film di Carlo Vanzina che è Sapore di Mare, ha partecipato a tante manifestazioni in quell'anno, scritta da Riccardo Cocciante e da Mugol. Riascoltiamo Celeste Nostalgia.

0: te.
1: Cioffi, Noemi su Radio Ghischis Italia, farfalle nello stomaco, che bella, quella sensazione delle farfalle nello stomaco, che è poi una versione poetica del mi fa male la pancia perché ti vedo e vado in ansia. In bianco e in nero dal 2000 su Radio Ghischis Italia, per noi anche Carmen Consoli.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Italia c'è.
2: Che festa!
1: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
3: Visto lei.
1: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: entriamo io e da altri guai.
1: Rosvillen, io me da altri guai su Radio Kiss Kiss Italia. Stiamo parlando, abbiamo parlato di acquisti compulsivi, di oggetti che spesso non ci servono ma che desideriamo. E a proposito di oggetti che restano lì sul groppone di tante aziende, parliamo di capi di abbigliamento invenduti. Arriverà a partire dal 19 luglio, quindi tra pochissimo, un divieto di importante, una normativa, un divieto di fare che cosa? Distruggere i capi invenduti per le aziende in Europa. È una svolta davvero importante perché intanto ci riporta un dato davvero scandaloso, ci dice che ogni anno vengono distrutti circa 6 milioni di tonnellate di capi tessili nell'Unione Europea perché non vengono venduti e quindi non vengono neanche recuperati. Cioè, da dire che io bene bene questa cosa non l'avevo mai approfondita e non la sapevo, cioè vengono distrutti, pensavo che in qualche modo venissero recuperati. Detto questo, oggi appunto la svolta arriverà ben presto perché questa normativa della Unione Europea prevede che le aziende intanto vadano a ripensare meglio la produzione e a non andare in sovrapproduzione, stimare realmente quanto quei capi possano essere acquistati e poi si avvii un ciclo di nuova vita, di second hand, perché no, per l'abbigliamento.

tematica di questo test è quella all'inizio, è non mi disturbare, sto chillando. Questa è per tutti i disturbi di quelli che danno fastidio. Ecco. Ecco, finalmente ci possiamo rilassare, amico. Grazie per questo contributo così di serenità. Pace e amore per tutti noi. E più tramonti, più aperitivi. Ah no, è solo lunedì. Ah no, è tutto nella nostra immaginazione. Dai, raccontami, amico, dal 2001 su Radio Kiss Kiss Italia per noi, anche Francesco Renga. Sì.

Forza Italia, siamo sempre qui, mio caro Francesco. Eppure è arrivato il momento dei saluti, lo so, non ci credi neanche tu. Effettivamente, raccontami su Radio Kiss Italia, Maria Silvia Malvone pronta per le prossime 3 ore a tenervi compagnia. Noi invece ci risentiamo domani, grazie di cuore per averci scelto, per essere stati con noi. Alle 13 come sempre tornerà il nostro appuntamento, grazie al mio amico Angelo Zella che fa sempre viaggiare con la fantasia, fa immaginare di essere in altri luoghi, altri laghi. Baci baci da Sralotta, domani ciao.

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
1: Kiss Italia, meteo.
2: Salute e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una nuova settimana con l'anticiclone africano sulle nostre regioni meridionali. Il tempo è ben soleggiato, ma locali disturbi sono possibili lungo l'Appennino e qualche occasionale effetto riuscirà ad interessare anche le zone adiacenti, soprattutto della Campania, della Basilicata e della Calabria. Le temperature diurne restano più elevate nelle zone interne, attorno ai 33-34 gradi, valori diurni più contenuti lungo le coste, mitigate dalle brezze di mare. La giornata di domani avrà una situazione meteo analoga, dunque il sole sarà prevalente inizio giornata. Dal pomeriggio umide infiltrazioni permetteranno la formazione di rovesci o temporali di calore, soprattutto lungo la dorsale appenninica meridionale. Qualche effetto riuscirà a sconfinare le zone costiere del basso versante tirrenico. Le temperature non subiranno variazioni degne di nota, il caldo è di piena estate. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Italia sì, Italia no, con Maria Silvia Malvone.
1: Il Niño pro, il Niño super, si sente, voglia che si sente. Buon inizio settimana da Maria Silvia Malvone, Angelo Zella, in regia Maggie Sardelletto, in redazione. Una settimana rovente anche per Italia sì, Italia no. Ringraziamo, salutiamo, abbracciamo la nostra Sara Lotta. Ora è il momento del pomeriggio di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, che si apre così con I Negrita rotolando verso sud.

Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Bentrovati. Il trio di oggi è composto da me, Maria Silvia Malvone, Angelo Zella, la parte

scrivi al 347 490 0029. Vi stiamo chiedendo a chi vi affidate quando dovete prendere una decisione importante. La prendete da soli oppure vi affidate anche alla prospettiva di qualcun altro? Raccontate. C'è la piccola Maggie Sardelletto che dice: io ho la mia mamma, quindi quando devo prendere una decisione chiedo alla mamma. Al maestro Zilla, alla signora Lucia? No, sì, alla signora Lucia. No, anch'io alla mia mamma e alla mia migliore amica. Adesso Fabio Concato. E quanto amo questa canzone, me la autodedico perché non me l'ha mai dedicata nessuno, lo dico sempre.

Sal Da Vinci, poesia su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. No, eravamo immersi un po' in una poesia perché stavamo guardando dei film del passato legati proprio a Napoli, no? Per ricordare delle cose, degli spezzoni di Così parlò Bella Vista. Abbiamo visto anche degli spezzoni di FFSS che mi hai portato a fare con Pappusil, insomma, per fare un po' di considerazioni. A proposito di considerazioni, stiamo parlando degli uomini che, se diciamo, prendono in considerazione una prospettiva diversa, in questo caso lo studio parla della prospettiva femminile, tendono a prendere delle decisioni migliori e meno affrettate, però senza soffermarsi sul genere. È proprio una persona, è una questione di prospettive, perché gli esperti collegano questi risultati a un cambiamento anche culturale più ampio nei modelli di quella che è la leadership, perché sempre più sistemi, e questo è importante considerarlo, stanno cambiando, perché passano da sistemi che sono basati sull'autorità individuale a modelli che invece valorizzano la collaborazione, il confronto, l'intelligenza collettiva. Proprio secondo le ricerche, i gruppi che prendono decisioni considerando prospettive differenti sono più adattabili in contesti complessi, quindi insomma decisioni più complesse. Quindi il contributo femminile, perché abbiamo parlato di contributo femminile, viene indicato come un elemento capace di rendere più forte la cosiddetta diversità cognitiva e anche comportamentale, a questo punto mi viene da dire. Quindi è una delle risorse più importanti attualmente nei processi delle decisioni moderne. Adesso c'è Zucchero che ci riporta indietro nel tempo con una canzone che ha il titolo di un suono onomatopeico, ovvero gli uccelli che beccano nelle mangiatoie quando sono vuote. E sapete qual è questo suono? Il Chocaback dal 2011.

7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai, il gioco è bello.

il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
3: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
4: La scelta giusta è Baiano Casa.
3: In che senso?
4: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
5: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
9: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Linda Bash, Love You, Hate You.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: La canzone è scritta da Ivano Fossati per Anna Oxa, è del 1978 e racconta l'irrazionalità di un amore che non viene vissuto nella stessa maniera da entrambe le parti della coppia, e la donna in questo caso che si trova a dare amore ad un uomo senza pietà, un'emozione da poco.

Miu Baffamore su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, insomma poche idee ma ben confuse. Baffamore mi piace moltissimo sicuramente. Adesso Marina Rei, Al di là di questi anni, dal 1996. A seguire c'è Marrakesh con la title track del suo album targato 2025, Finita la pace.

0: Cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: come me.
1: Marrakesh è finita la pace su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Tra poco un grande classico di Ligabue che ha infiammato Milano, si è esibito sabato 20 giugno nel Tempio della Musica Milanese dopo aver inaugurato anche l'Unipoldom Arena di Milano con un concerto precedente. Pezzi intramontabili e anche novità che faranno la storia del rock italiano. E il concerto che ha concluso il tour negli stati non ha deluso le aspettative dei 57.000, pensate un po', spettatori che hanno riempito il Meazza della serata di sabato. Ma soprattutto l'artista Ligabue non si è sottratto soltanto artisticamente, ma anche proprio a livello personale, a livello di opinioni, perché ha parlato di attualità, si era già espresso, questo bisogna dirlo, sulla posizione di De Gregori, per cui gli artisti non devono necessariamente schierarsi, e sui maxi schermi è apparso un messaggio: basta con la guerra a Gaza, in Ucraina, in Sudan, basta con i 59 massacri in corso nel mondo. Ha parlato della violenza sulle donne, sulle note di Nessuno e Qualcuno, ed è apparso anche un video in bianco e nero con i volti di diversi artisti italiani, Amadeus, Luca Argentero, Fiorella Mannoia, anche Luca Zingaretti, con un appello contro la violenza sulle donne, un progetto che il rocker ha deciso di donare alla fondazione Una Nessuno Nessuna 100.000, fondata proprio da Fiorella Mannoia e poi il figlio alla batteria, perché insieme alla storica band di Ligabue ha esordito in questo tour anche Lenny Ligabue, il figlio proprio dell'artista. Vabbè, quanto pare un concerto straordinario, documentato anche da alcuni video. Noi ci salutiamo tra pochissimo per lasciare spazio ad Alessio Falanga e Quella che non sei di Ligabue.

0: E su queste note di questa bellissima canzone del 1995 ci salutiamo, appuntamento a domani come sempre con Italia sì, Italia no, grazie al maestro Angelo Zella in regia, Maggie Sardelletto in redazione, grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di cominciare questa settimana con me. Tanti baci da Maria Silvia, buona serata, ciao! Mua!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Il 24 giugno 2026 la Reggia di Caserta accende le emozioni con il più grande concerto evento di Gianni Fiorellino. Con la partecipazione straordinaria di Tiro Mancino, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Roberto Collella. Presenta la serata Maria Grazia Cucinotta. Biglietti disponibili su Ticket One e al 331-201-2948.
1: Io tesimo una cosa sola.
0: Gianni Fiorellino, 24 giugno 2026, Reggia di Caserta. Non puoi mancare.
2: Una cosa sola.
0: Radio Partner, Radio Kiss Kiss Italia.
3: Kiss Kiss Kiss Italia.
0: Ultime notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Medio Oriente e gli Stati Uniti hanno autorizzato la produzione, la consegna e la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro statunitense, che ha emesso una licenza generale fino al 21 agosto. Il vicepresidente J.D. Vance inoltre ha annunciato che gli ispettori nucleari della IAEA stanno per tornare in Iran per verificare il rispetto dell'accordo preliminare. La nostra speranza è di raggiungere un accordo definitivo, una soluzione permanente, ma al momento credo che abbiamo fatto grandi progressi e dovremmo tutti festeggiare questo risultato, soprattutto in vista dell'inizio delle missioni degli ispettori nucleari, ha detto Vance, assicurando poi che lo stretto di Hormuz è aperto. Resta intanto il nodo Libano. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che le truppe israeliane nel sud del paese dei Cedri godono di piena libertà d'azione per contrastare qualsiasi minaccia diretta o emergente contro di loro, contro gli abitanti del nord. Le forze di difesa israeliane affermano non hanno alcuna restrizione in merito. Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. La sua uscita di scena spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour dopo che oggi pomeriggio ha giurato alla Camera dei Comuni come nuovo deputato laburista. È stato accolto da un boato dei deputati appena entrato nell'aula. Cambiamo argomento. La premier Giorgia Meloni sarà sentita come testimone nell'udienza del prossimo 28 settembre a Milano in qualità di persona offesa nel processo a carico di Fabrizio Corona e di Luca Arnau, accusati di diffamazione aggravata per aver diffuso il 20 ottobre 2023 la fake news sulla presunta relazione tra la presidente del Consiglio e l'onorevole siciliano Manlio Messina. Nella stessa udienza verrà sentito l'imputato Corona. Ancora cronaca, ha condannato 10 anni per omicidio preterintenzionale il 43enne camionista polacco che era imputato per la morte della compagna di 46 anni, ex ballerina bielorussa, il cui cadavere era stato ritrovato il 13 giugno 2024 in un appartamento a Pozzuolo Martesana in provincia di Milano. La decisione è arrivata da parte della Corte d'Assise di Milano. Lo sport, nuove accuse di doping per l'atleta italiano Alex Schwarzer. Questa volta è l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca ad aver avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro, che è stato sospeso in via cautelare. A Schwarzer durante i campionati tedeschi di marcia su strada sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nei campioni di urina che in quelli del sangue. Non ho preso niente, ma non mi difenderò, non ne ho più la forza, chiederemo solo le controanalisi, ha commentato l'atleta. L'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, è il nuovo presidente della FIGC. Lo ha eletto l'Assemblea delle componenti del calcio italiano riunita a Roma con il 68,5% dei voti. Da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto, sono state le prime parole del neoeletto. Mondiali alle 19 per il gruppo J, scendono in campo Argentina-Austria, per il gruppo I invece alle 23 Francia-Iraq. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: sempre noi a rendere questo cielo più blu.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo lunedì 22 giugno. Buonasera ad Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è il maestro Angelo Zella, arriva Cesare Cremonini, Lost in the Weekend.

Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Diamo il via a una nuova settimana, ma il cielo è sempre più blu. Con me Alessio Falanga c'è il maestro Angelo Zella alla parte tecnica. Buon lunedì sera a tutti, come state? Come avete vissuto questo weekend? Come sempre, se avete piacere, scriveteci al 347 49 00 29. Ecco, c'è un qualcosa che può servire a quanto pare per farci diventare miliardari, e non si tratta di nessun tipo di lavoro o stress particolare. Semplicemente alcuni esperti hanno capito che le persone, ovviamente per una percentuale maggiore, che rifanno il letto la mattina hanno una probabilità del 207% in più rispetto alla media di diventare miliardari. Angelo, quindi tu sei miliardario, okay? O quantomeno lo stai per diventare sicuramente. Questo sì è vero, perché è stato scoperto che chi ha l'abitudine di sistemare le lenzuola al mattino ha più del doppio della probabilità di diventare ricco. Questo per quale motivo? Perché si ha questo senso dell'ordine, cioè ha un significato simbolico rifare il letto. L'atto di sistemare le coperte è stato visto come il primo traguardo quotidiano, quindi un piccolo successo che ha dato il via alla giornata con una sensazione di controllo. Molti esperti hanno confermato che l'ordine esterno spesso è uguale a un ordine interno, quindi una stanza sistemata ha stimolato la calma interiore, mentre una caotica ha generato ansia e senso di disorganizzazione. Voi, quando vi svegliate la mattina, il letto lo rifate o lo lasciate in disordine? 347 49 00 29 per dircelo. C'è la voce di Roseville Lane, Click Boom.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
5: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
6: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Puoi dirlo forte, Sottofresco Deco.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
9: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
10: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.

0: il sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un...

0: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
4: Ti brucerai, piccola stella senza cielo. Ti mostrerai, ci incanteremo mentre scoppi in volo. Ti scioglierai, dietro una scia un soffio, un velo. Ti staccherai, perché ti tiene su soltanto un filo, sai.
5: Radio Kiss Kiss Italia.
3: Italiano.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.